mandi jere jere mbamba dirum da tango kangi makko e kalis makko sakuta ge mutu sakke no warta e mbamba ñandu leli ko selam nuddu bandira makko be fuf haa joodi o so tay o may jangu bi ten mulu goto be cegi kasak ma o yalla ko yalla admi jugo dañako wasi.

lingeringo ne demel mai se borob darnde ne prima se tendo ma jojo demel nyanyo.